0: Ascoltate, però, dopo l'altro salto.
1: Latina Stereo.
2: The Queen of Latin America.
3: La che trasmette salsa para salseros.
4: Te queremos cantidad. Love you.
5: Yoli.